farusu nu-i die. Ți lața cancadi, zai mahai mi-a radi, zai mahai mi-a radi. Timpu di stie, mahatati la zunadi, zai mahai mi-a radi. Say my high melody. Ulumbelu, yadi mafi.